Di Tino Sri Manta di Edward Tundai Reitan da Tahan Tokol iti Sri Manta di Ilis Emit Reitan Asan Sagan Ginawa.